da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: Flight Case di Daniele Petronella. Tra pochi minuti si aprirà la borsa di dischi di...
1: Io sono Pasilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Pasilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80, Pasilda, la classic house, come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo flight case su Ritmo 80.

da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

Da mezzanotte alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le musica di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Archimede.
1: Revox, la notte da sentire.

0: Fino alle 6 girano le bobine di Ritmo 80. Revox.
1: Ritmo 80.
0: Sound Selector Pachi Mele.

0: Senti la notte, vivi la musica di Relax.
1: Solo versioni 12 pollici.
0: Solo funky, solo disco music.
2: Ritmo 80.
0: Girano le bobine disco and funky di

0: Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Sono le 6.
2: Ritmo 80 da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.

0: una merda, ma anche di incontrarle. Signori e signori, Marco Corona. Benvenuti ai è meglio, meglio per
1: meglio
0: o incontrarla. Non lo so, io oggi ti ho incontrato. Poi domani
1: oppure
0: siamo. Benvenuti. Con questa poesia,
1: esatto,
0: con questa delicatezza,
1: metafora, perché è una metafora che è legata alla vita.
0: Delicata, e iniziamo il programma.
1: Buona colazione, tra l'altro, perché questa è proprio l'ora, magari, del richiamino, no? Di un caffettino che viene fatto al bar. Noi siamo qui apposta per voi. Good morning, Forever Young, i Marchini. Partiamo adesso su Ritmo 80.

0: caro socio, prima di introdurre, diciamo, un po' i programmi che sono imperdibili, imprescindibili nella nuova programmazione che è partita a settembre, ma noi siamo sempre lì sul pezzo a consigliarvi un programma che a noi fa piace tantissimo. Tu hai detto che alla sera ti addormenti.
1: Mi addormento con Sport Italia. Non guardo né Fiorello né la Carrà, ma solo Criscitello e Pedulam.
2: E che rottura di
0: No, voglio rimanere sveglio con questo programma. Vai.
3: In questo prato alle mie spalle sorge l'unica casa dei tre porcellini che è ancora in piedi. Ma no, ci sono ancora troppe domande senza una risposta. Com'è possibile che un suino costruisca un'abitazione? Chi gli ha dato i permessi? Ma soprattutto, la casa in paglia pagava regolarmente l'IMU? Parliamo questa sera a ipotesi. Storie senza un lieto fine.
0: Io stasera lo guardo.
1: Ipotesi è molto bello. Molto bello, sì, me l'hanno detto, molto bello. Ma lo da fanno uno, è un po' come l'alba.
0: Esatto.
1: È bella, però la fanno un orario un po' strano, quindi
0: niente,
1: non la posso
0: te la registro e te la passo,
1: manda.
4: Good morning, fat

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: sì.
1: Ecco, ci siamo, buongiorno, ben ritrovati, i Marchini con la K.
0: Non si può iniziare la giornata su Ritmo 80 senza l'oroscopo dei Marchini.
1: Questo è quello che dici tu.
0: Del Marchino, cioè io.
1: Del Marchino. Perché? Allora, oggi, quali sono i due segni che tu, naturalmente, con le tue...
0: Allora, io oggi ho letto i petali dei fiori che dovevo regalare a San Valentino, ma non so che cazzo regalare. Ho preso sto mazzo, sono caduti, sono morti i fiori, i petali per terra. Li ho letti.
1: Li hai letti?
0: È venuto fuori che i due segni sono Ariete.
1: Il primo segno fortunello.
0: Prudenza.
1: Sì.
0: Mi raccomando,
1: sì,
0: soprattutto se la macchina non è vostra e il garage vi sembra piccolo.
1: posso dirlo, non è Ariete mia moglie, ma volevo girarlo.
0: Ariete o moglie di corona.
1: Corona. Ok, rimane tra noi.
0: L'altro segno fortunato è il goniometro.
1: Adesso dimmi se esiste il segno del goniometro.
0: Esiste. Cari amici del segno del goniometro, oggi giornata di angoli retti.
1: Cioè, 90 gradi. Dimmi tra 90.
0: Grazie, risate come sempre.
1: Sì.
0: Questa è Ritmo 80, la radio che vi si stampa.
1: Bello questo claim. Sei più bravo forse a fare i claim che l'oroscopo.
0: L'oroscopo torna domani, ovviamente.
1: Ciao.
0: Qua sulla radio Ritmo 80.
1: Sì, l'hai già detto.
0: L'hai detto.
1: Che ti stampa. Grande.
2: Good morning, Forever Young.

0: caro socio,
1: sì?
0: Torna a questo spazio dedicato ai perché della vita. Cioè ci fermiamo e diciamo: ma perché, no?
1: Ma perché? Perché quando, per esempio, io voglio ho un'ora di tempo, no?
0: Sì.
1: Ma apro Netflix, ci metto un'ora per scegliere che cazzo guardare.
0: E quindi hai guardato, diciamo, un po' la preview,
1: il menu.
0: Il trailer,
1: il menu. Neanche il menu.
0: Neanche il menu.
1: Ok.
0: Però oppure, noi, oppure, vai.
1: Perché?
0: Sì.
1: Quando ho fretta, quando capita, no?
0: Come no?
1: E vai, che ne so, ho fretta, però mi fermo al bar a prendere un caffè.
0: Sì.
1: Succede che davanti c'hai o l'anziana che il caffè non sa come prenderlo,
0: sì,
1: si è rotta la macchina. Oppure andiamo qui.
0: Sì.
1: Perché?
0: Perché?
1: Quando esco con il cane e ho solo un sacchettino.
0: No? So già, sì.
1: Lui decide
0: di farla a rate.
1: Due volte.
0: A rate.
1: No, due volte a rate distanti.
0: Distanti.
1: Ok?
0: Quindi perché la te la fai e ti dice: ok, fatto a posto.
1: Con solo un sacchettino, per fortuna l'ha fatta.
0: Perfetto.
1: Poi lui lo sa. Il
0: lo, cane sa.
1: Lo sa. Dice: ne faccio un altro.
0: Però
1: qua, davanti al cancello.
0: Con l'anziano che ti guarda con le mani dietro.
1: Esatto.
0: Dai, allora raccogli. Adesso con cosa la raccogli?
1: Allora, una volta con la raccolta è successo, ho preso tutte le sigarette,
0: sì,
1: per quello che te devi iniziare a fumare. Ho tolto le sigarette, le ho messe in tasca, ho aperto.
0: No.
1: Che schifo. Ho aperto la confezione delle sigarette, l'ho fatta diventare un pezzo di cartone.
0: E l'hai raccolto. Bene, mi fa molto piacere.
1: Buon appetito, tra
0: l'altro. Però c'è un altro perché.
1: Sì.
2: Non capisco perché gli scienziati continuano a cercare l'acqua su Marte quando la coppa è in offerta.
1: È vero.
3: Good morning, Forever Young.
4: Con Marco Corona e Marchino.

0: Ma sì,
1: ma buongiorno.
0: Ma con chi stai parlando?
1: Ma col micio. Con la micia.
0: Sì, vabbè, dai. L'unico con cui tu puoi parlare.
2: Ma fai davvero?
1: Dai, finiamo qui la prima ora.
0: Dai, sì.
1: Dai,
0: cosa
1: dai,
0: facciamo?
1: Dai.
0: Ci prendiamo un caffettino, socio?
1: Ma anche due.
0: Anche tre. Il problema è che dopo non arriviamo bene alle 9.
1: Caffè macchiato Sambuca. A tra poco.
3: Sono le 7. In punto.

0: Zona Spagna, Easy Lady, un disco di allora con i suoni di ora.
1: 20 trovati all'ascolto da Laura Carchini. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco. La famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, è il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45, ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia, il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero

0: La K qui su Ritmo 80, Good Morning Forever Young. Adesso lo spazio dedicato a un brano.
1: Ma esatto.
0: Quale brano?
1: Un brano particolare, fatto apposta per voi che siete nel letto e volete rigirarvi dall'altra parte.
0: E infatti questo è...
2: Questo

0: Ciao Marchino. E questa sigla con i dilettanti allo sbaraglio.
1: Preferivo un invito a un matrimonio, veramente. Mendes, no.
0: Se vuoi, ritroviamo qualcuno. No, qualche ascoltatore o ascoltatrice che si deve sposare, mandatelo a Marchino.
1: Bravo.
0: Sarà molto contento. No, vabbè, che cos'è il simpa della coppa? Vuoi dirlo tu?
1: Allora, è un co. No, due, perché sono due, sono un paio, che
0: sono un paio,
1: alternano.
0: Sono Giacomo e Sam.
1: E raccontano barzellette. Effettivamente uno non basta, dei due
0: bisogna.
1: E cercano di far ridere Corona, che ci riesce molto, lui ride per tutto. Ha riso anche adesso.
0: Posso dire cosa mi fa ridere ultimamente?
1: Sì.
0: Lo posso dire.
1: Vai, vai.
0: Sono parolacce, però allora.
1: Pensa,
0: ti ricordi quando c'era quell'incontro di calcio che l'arbitro fischia all'inizio della partita,
1: sì,
0: e il dal pubblico.
1: Sì, esatto.
0: Ecco, quella roba lì mi ha fatto ridere, sì, per due o tre settimane.
1: Esatto, è vero.
0: Poi mi hanno ricoverato.
1: Esatto.
0: Sono ritornato qui a fare il programma.
1: È finita le pasticche.
0: È finita le pasticche. C'è un'altra cosa che mi fa ridere.
1: Questo, vai.
2: Che rottura di c***i!
0: È il modo in cui lo dice.
1: Allora,
0: posso, io
1: non rido. Aspetta, io non rido perché mi ricordo la mia compagna.
0: Sì.
1: Che in questo modo di
0: approcciarsi, sì,
1: si era incazzata con Alexa.
2: Che rottura di c***i!
1: Alexa,
0: Alexa,
1: spegni Alexa, stop.
0: Stop, okay.
1: Alexa, stop.
2: Alexa!
1: Non ha più funzionato Alexa.
0: Ah, certo,
1: okay.
0: Secondo me sei inibito, è proprio finito tutto.
1: Torniamo, allora, noi, torniamo.
0: Sentiamo Giacomo.
1: Vai.
3: Andiamo di barzellette, dai.
0: Vai.
3: Un tizio entra in un bar, chiede un whisky e lo,
0: sì,
3: becca in un fiato.
0: Ah.
3: Poi ne chiede un altro.

0: vuoi un altro?
1: Sì.
0: Un altro ancora. E li beve tutti d'un fiato. E il barista a un certo punto gli fa: ma non gli faranno male tutti questi whisky? Caro mio, e pensare che con quello che c'ho non potrei nemmeno bere.
1: No.
0: Perché che cos'ha? Solo un euro in tasca.
2: Non mi ha fatto ridere.
1: No, infatti.
2: No, so. Non l'ho capito.
1: A me fa più ridere.
3: Che rottura di c***i!
4: Good morning, Forever Young.

0: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 40. Allora rallentiamo un attimo, perché noi andiamo sempre un po' di corsa, noi marchini con la K. E quindi buongiorno.
1: Grazie.
0: Prego. E adesso è il momento della zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Tonta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Angelo e Angela.
10: Il cane che mangia la suocera è veramente fedele.

0: succede oggi.
1: Il 2 ottobre 1959 il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli Stati Uniti.
2: Che paura che mi ha fatto! Guardi, mi ha fatto tremare tutto il sottanino.
0: Le frasi del cinema.
3: Are, ma sti ruschi chi erano?
4: Ma ha spiegato l'omolina, adesso non mi ricordo proprio bene che ha detto.
3: Che ha detto?
4: Ha detto che sono popoli antichissimi, che adesso non sceso più, sono tutti morti, si chiamavano etruschi. Poi però si sono infiltrati i ciociari.
3: Chi?
4: Insomma, i laziali, ecco. Hanno cominciato a fare caciotte, pecorino, mozzarella, salsicce. Poi sono arrivati a Roma, hanno aperto l'osteria e trattorie. Appresso sono arrivati i marchigiani, abruzzesi. Ecco perché i romani sono tutti piccoli e tarchiati, e qua la razza lì.
3: Allora io sono etrusca.
4: Ammazza con te, vedi, tu sei proprio etrusca.
5: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: dice il saggio?
1: Non valutare le persone per tutte le belle cose che ti dicono, ma per tutte le cose belle che fanno.
2: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è...
3: Ritmo 80 presenta...
4: Good morning, forever young!
3: Con Marco Corona e Marchino!

0: il resto del Marchino. Se esatto. non ci conoscete, sappiate che ogni tanto ci capita di dare un'occhiata un po' ai titoli.
1: Esatto.
0: Alle notizie che magari vi sfuggono, perché ce n'è tanta di informazione, tanta di canale.
1: Tante.
0: E qualcosa viene lasciato così.
1: E noi le mettiamo tutti insieme.
0: E
1: per
0: perché?
1: Esempio,
0: la domanda
1: il
0: è
1: fatto
0: perché?
1: Quotidiano. I ragazzi.
0: Ma scusa, il fatto quotidiano è quello.
1: No, no, è il giornale.
0: Ah, il giornale. Che
1: dopo c'è la, se me lo dici, mi preparo e rido anche, capito?
0: No, la allora, presente quello.
1: Sì,
0: fatto,
1: sì,
0: c'è
1: fatto,
0: quello che si droga.
1: L'ho capito, ho capito. Ho 50 anni, ho capito.
0: È una che. Dammi soddisfazione.
1: 10 anni che c'è, quando avevo 10 anni c'era sta battuta.
0: Forse l'ho già detta, forse.
1: No, no, ma va bene così, va bene.
0: Non mi ricordo.
1: Stammi vicino. Stai qui, stai qui.
0: Su cui posso stare?
1: Sì, sì. Stai qui col babbo. Allora, fanno sesso sulla ruota panoramica davanti ai bambini. Ah. Si sentiva il carrello tremare. Alcuni ragazzi testimoni potevano vedere sia il maschio che la femmina muoversi avanti e indietro. Ok, arrestati. Quando sono scesi. Sulla ruota panoramica. Okay. Vieni, ti faccio vedere dall'alto. Come
0: gira la ruota.
1: Poi, vai. Poi andiamo avanti perché c'è questa che non è male.
0: Sì, da dove
1: si
0: arriva?
1: Dagli
0: fonte.
1: Esteri, su tipi The Post International.
0: Ah, The Post International. Wow, vai.
1: Si taglia i genitali mentre dorme, stava sognando di affettare la carne.
0: No.
1: Andiamo avanti. È terribile. Andiamo avanti. Manager annuncia licenziamenti e posta su LinkedIn un selfie in cui piange. La puoi vedere, no?
0: Sì.
1: Però in piena pandemia aveva adottato una lontra.
0: Gente strana, eh?
1: Ancona.
0: Dov'è Ancona?
1: Ancona è là.
0: Là? Nelle Marche.
1: Nelle Marche. Niente sì. sconto sulla birra. Scatena il caos al supermercato. Quando gli hanno spiegato che lo sconto è per chi ha la carta fedeltà, il cliente, un trentenne, ha dato in escandescenza, spintonando il commesso in cliente. Sul posto, carabinieri, polizia, croce gialla e 118. L'ultima.
0: La domanda, scusa, è un attimo. Cioè, quindi lui era andato a prendere le birre,
1: sì.
0: pensava fossero in offerta.
1: Esatto, però dopo alla casa ha detto: guarda, questo è solo per chi ha la tessera fedeltà.
0: Ah, capito. Io lascio. Ci vuole la ricetta, se no l'attacchi peroni.
1: Esatto.
0: No, vai via.
1: No, no, è bella, la finiamo qui.
0: Vai. No,
1: vai. Anche la puntata.
0: Anche dopo è proprio
1: è via. Attacchi peroni è bellissimo.
2: Fuori onda.
1: Cioè, veramente grande.
0: Talmente bella.
1: Ma stai qui con me. Adesso mettiamo.
0: Mi abbracci. Stai buono.
1: Adesso mettiamo.
0: Posso slacciare le camicie che mi dà fastidio tenere le braccia dietro.
1: È un po' stretto. Adesso ascoltiamo un disco insieme.
0: Sì.
1: Ok.
0: Ma è bello il disco.
1: Molto bello. Ti piacerà.
0: E poi dopo.
1: E poi dopo. Vediamo. A me la medicina. Hai preso le pasticche oggi, Corona?
0: No.
1: Ah, ecco. Perché stai qui con me.
0: Aspetta,
1: adesso
0: intanto bevo.
1: Sì, bevi. Ascoltiamo insieme questa canzone che è bellissima. Stai qui con... fa il bravo però,
0: Le pasticche mi sono dimenticato.
1: Le pasticche sono importanti, devi ricordare, sono importanti per te quelli,
0: capito? A una certa età,
1: Perché dopo mi dici attacca peroni, che... cazzo Corona, anche te dobbiamo andare in onda. Le pasticche prendile.
3: Good morning, Forever Young.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: canzone molto bella se la guardi da lì.
1: Ma come?
0: Non lo so.
1: Ma è venuto, cioè la copertina la guardi,
0: no,
1: da
0: la canzone.
1: Ah, la canzone. Come si
0: una
1: fa a guardare?
0: Una cosa mentale che devi fare.
1: Allora, aspetta un attimo, io prendo la canzone.
0: Perché ti è piaciuta questa?
1: No, per niente. Cioè, ti sto cercando di visualizzare.
0: Guarda da dietro.
1: Guarda da dietro.
0: Com'è?
1: Com'è? Perché da davanti
0: è un po' come te. Allora, amici, a proposito di cose belle che devono venire,
1: sì?
0: Tra poco c'è il terzo ora insieme.
1: Davvero?
0: Qua sono i tanti.
1: E come si chiama il programma?
0: Non lo so.
1: Good Money Forever Young. E con chi?
0: Non lo so.
1: Ma con i Marchini con la capa. E con Marco Gorone e Marchino. A tra poco.
2: Sono le 8 in punto. A quest'ora il disco di ora. And another one gone, and another one gone, another one bites the dust.

0: Bites the Dust, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
4: La squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ritmo 80. Sempre in forma.
7: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99 euro. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99 euro. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana 2 confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro, e con le mega offerte mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero

0: quanto sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA solo a 8.

0: Natale.
1: È no. cominciato che, sai che tra l'altro c'è anche un sito proprio che ti dà in tempo reale quanti giorni mancano al Natale.
2: Ma quello è niente, sono negozi che sono già pronti
1: no,
2: per il Natale.
1: Dai, no, ragazzi. Ma noi invece vogliamo ancora parlare di estate, perché sì. abbiamo detto pochi setti fa alcune cose che hanno caratterizzato a livello di eventi, l'eclisse, il caldo, i deodoranti da usare.
2: Adesso
1: ma
2: parliamo di
1: secondo te, si parla d'estate, non si parla di tormentone?
2: Tormentone.
1: Allora, quali sono le canzoni che sono andate di più quest'estate?
2: Non ci sono state tormentoni, diciamo.
1: No, non ci sono state polemiche. Da qualche anno a questa parte si dice che
2: non c'è più tormentone, troppe canzoni. Mi sembra avete rotto il c***o.

0: gnam gnam gnam. Gnam gnam gnam. Chi è questo?
1: Cretino.
0: E Marione.
2: Grande Marione.
0: E poi c'è anche una verità.

0: ci sono alcuni dei tormentoni dell'estate 2024. Uno l'ho buttato via.
1: Fatto benissimo.
0: Ti dispiace? No, lo metto?
1: No,
0: se vuoi lo inserisco.
1: No, no,
0: erano i tre tormentoni dell'estate.

0: frase motivazionale, la frase che ci serve per andare avanti in questa giornata, ma nella vita in generale.
1: In generale, con i Marchini con la K in Good Morning Forever Young. Abbiamo Francesca.
2: Marchini, ciao. Ciao. Anche oggi ci motiviamo insieme.
1: Vai.
2: Quel che oggi non è arrivato, mai arriverà.
1: Ecco, ma cosa fatto? Non devi commentare. No. È la frase da portarsi nel cuore oggi. Ops. Ho sbagliato qualcosa. A tra poco.
3: Good morning, Forever Young.
1: Con Marco Corona e Marchino.

0: Amore, la vasca?
1: Leviamo.
0: Le piastrelle?
1: Leviamo.
0: Anche i mobili del bagno?
1: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
0: E i lavori?
1: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
0: Mi hai levato le parole di bocca.
1: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
2: Iperceramica.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: che si chiama proprio così, cioè gente speciale che però non trova il suo spazio, e allora i marchini li vanno a cercare in rete e li mettono proprio lì davanti a voi, perché poi c'è gente che è sempre distratta a lavorare, lavora troppo.
1: Quindi praticamente mi vuoi dire che noi
0: diamo spazio ai fenomeni, quelli che la società non vede perché è troppo distratta, o sul cellulare.
1: Ci vuole, cioè noi siamo un po' quelli che aiutiamo i più deboli, gli ultimi. Che siamo la Caritas del web. Eccoci qua.
0: Anche per come siamo vestiti, tra l'altro, oggi.
1: È vero.
0: Vabbè, per la trasmissione. Comunque, oggi tra i fenomeni abbiamo questa persona particolare.
2: Io non parlavo così. Me l'hanno fatto notare i miei amici. Secondo loro è a causa di tutti i messaggi vocali che mando e ricevo ogni giorno. Ormai parlo a una velocità di 1.5 senza farla apposta. Con impegno riesco per qualche istante ad arrivare anche al Ter 2, ma non è facile, devo ancora fare molta pratica. Mi concentro ancora di più, riesco per qualche istante a parlare di nuovo a velocità normale, ma poi devo smettere subito perché è troppo faticoso, mi richiede troppa energia. Secondo me è un po' come le persone che vivono all'estero e pensano e sognano in una lingua straniera.
0: Certo.
2: Penso sia utile perché riesco a vedere i film in meno tempo e magari un giorno, chi lo sa, riuscirò anche a vedere Il Signore degli Anelli in mezz'ora. Abbiamo finito, perché devo mandare una nota vocale.
3: Good morning forever

0: Consiglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: avete ascoltato il programma cosa?
1: No, no, vai, vai.
0: Ma cosa stai parlando?
1: Fantacalcio.
0: Ho capito, ma no, cosa c'entra adesso? Dobbiamo salutare.
1: Ciao, ciao, Gian domani.
0: Allora, Good Morning Forever Young è arrivato al termine. Grazie per averci seguito. Noi ci ritroviamo domani mattina a partire dalle 6, sempre qua con i Marchini con la K.
1: A domani. Good morning, good morning,
2: forever young. Ci aspetta una giornata di grande musica anni 80 e non solo. Nella prossima ora su Ritmo 80.
3: Dal 1984, Gino Soccio, Turning Around. Dal 1985, Cock Rock.

0: KC and the Sunshine Band. Shake, shake, shake, shake your booty.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità.

documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che, insieme all'inflazione, mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista

0: forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Ritmo 80. Sempre in forma.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Tre canzoni e tre modi completamente differenti di intendere la musica sono le protagoniste della Ritmo Parade che sta per andare in onda e che quest'oggi tocca il mese di ottobre del 1987. Un saluto da Lele Procida a tutti i Forever Young sintonizzati per la nostra classifica qui su Ritmo 80. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, è occupata dai Simple Red e il motivo si chiama The Right Thing.

Abbiamo cominciato in maniera particolarmente soft con i Simple Red and Writing alla posizione numero 3 della Hit Parade del mese di ottobre del 1987, ma attenzione perché in seconda posizione la chiave musicale diventa completamente rock. Alla posizione numero 2 della nostra Hit Parade incontriamo gli Europe e il loro grande successo è quello che si intitola Rock the Night.

grande successo con il disco d'esordio intitolato The Final Countdown, Joy Tempest e i suoi Europe continuarono a scalare le classifiche internazionali con questo brano chiamato Rock the Night, che oggi abbiamo incontrato alla posizione numero 2 della Hit Parade, quella del mese di ottobre del 1987. Vi parlavo poc'anzi di tre canzoni e di tre modi diversi di intendere la musica. Ed è proprio così, perché al vertice della nostra Hit Parade incontriamo un brano decisamente elettronico. Lui è Off e dietro questo pseudonimo si nasconde un DJ di nome Sven Vatt, che ben altri successi avrebbe raccolto durante la sua carriera. E la canzone che stiamo per ballare è quella che si intitola Elettrica Salsa.

0: Ed era Off al secolo Sven Vaz con Elettrica Salsa al numero 1 della Riff Raid del mese di ottobre del 1987. La nostra classifica per il momento termina qui e ritorna ogni giorno su Ritmo 80 alle 9.30 e alle 16.30. Un saluto a tutti Forever Young e appuntamento alla prossima Riff Raid. Ciao!
1: Riff Raid ritorna alle 16.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Il videoregistratore lampeggiava sempre sullo 00. Il nastro della VHS da riavvolgere fino all'inizio, perché in videoteca si riportava sempre riavvolta. Serate intere passate a rivedere lo stesso film, con le immagini che ogni volta si rigavano un po' di più. Sono ricordi che restano forever young, come la nostra

0: quota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, You Lewis and the News, I Want You Drug. Dal 1984, Culture Club, It's a Miracle. It's a miracle, it's a miracle, it's a miracle. Dal 1985, BB.

0: e Viola Valentino. Sei una bomba.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, è quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a

Io sono Basilda, la voce della house. Ti racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80.

0: Prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24. Rules the nation with Russian.

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: assaggiare.
1: Turismo attende, c'è la zuppetta. E che più ne è più ne metta.
2: Venerdì 2 ottobre 2026. Mancano 90 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Bilancia e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Angelo e Angela.
3: Il

0: succede oggi.
1: Il 2 ottobre 1959 il primo episodio di Ai confini della realtà viene mandato in onda negli Stati Uniti.
2: Che paura che mi ha fatto! Guardi, mi ha fatto tremare tutto il sottanino.
0: Le frasi del cinema.
3: Are, ma sti ruschi chi erano?
4: Ma ha spiegato l'omolina, adesso non mi ricordo proprio bene che ha detto.
3: Che ha detto?
4: Ha detto che sono popoli antichissimi, che adesso non sceso più, sono tutti morti, si chiamavano etruschi. Poi però si sono infiltrati i ciociari.
3: Chi?
4: Insomma, i laziali, ecco. Hanno cominciato a fare caciotte, pecorino, mozzarella, salsiccia. Poi sono arrivati a Roma, hanno aperto l'osteria e trattorie. Appresso sono arrivati i marchigiani, abruzzesi. Ecco perché i romani sono tutti piccoli e tarchiati, e qua la razza lì.
3: Allora io sono etrusca.
4: Ammazza con te, vedi, tu sei proprio etrusca.
5: What, sorry, just quickly, what if it's...

0: dice il saggio?
1: Non valutare le persone per tutte le belle cose che ti dicono, ma per tutte le cose belle che fanno.
2: Se qualcuno ruba un fiore per te, sotto sotto c'è.
3: Sto cazzo!
4: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
5: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
6: Due amici parlano, uno gli fa: dopo, sai che mi è successo stanotte? Ma dimmi, che è successo? Mi stavo per mettere a dormire. Stavo proprio nel dormiveglia, comincio a sentire dei rumori alla porta. Mi alzo piano piano, guardo da uno spioncino e c'erano due ladri che stavano a forza alla porta. Quello fa: e che hai fatto te? Sta buono, ho preso subito il telefono per chiamare i carabinieri. Solo che un po' agitazione, un po' la paura, invece di far 112, ho preso sbagliato, ho fatto il rovescio, ho fatto il 211. Quello fa: e che è successo? E sono arrivati i carabinieri a retromarcia.
0: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Cosa vi aspetta nella prossima ora? I pezzi più forti degli anni 80 e non solo. Pronti a cantare con...
1: Dal 1984, Michael Jackson, Pretty Young Thing. Dal 1984, 900, Moving On. Dal 1987, Cock Robin, Just Around the Corner. Just around the corner, half a mile of heaven. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30, Gimme Four con Marco Greco.
2: Ritmo 80, 80.
3: Sono le 11.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: MasterCheck 90.
4: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20, in versione extended full show. Check, check, check, check, check.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il bagno doccia Infasil da 500 ml sono a 1,99 euro. Lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

in Gimme Four nella nostra mattinata esagerata qui su Ritmo 80. C'è appuntamento, c'è l'appuntamento, c'è la sequenza, ecco, esattamente, di quattro canzoni da ascoltare nella nostra playlist. Partiamo dagli anni 60. Ciao, sono Marco Greco, pronto a presentarvi Los Bravos dal 1966 con Black is Black.

Queen degli ABBA 1976 è, come dire, uno degli esempi di disco music, anche se in realtà non è un pezzo che ha ritmicamente i suoni della disco music, è sincopato, insomma lo rende anche difficilmente ballabile. Comunque, in ogni caso, la voce di Anita, come si chiamava? Falstock Cogno, è un nome strano, insomma, Anita e Annie Fried, e decisamente lo rendono un pezzo iconico che abbiamo riascoltato molto volentieri dal 1976, pronto a presentarvi il 1991 con una canzone. Sto parlando di Start Me Up, loro sono i Rolling Stones.

0: sicuramente. Questo è il Diablo 1990 per Litfiba, qui su Ritmo 80 alla Radio Forever Young. E prima ancora dal 81 i Rolling Stones con Start Me Up. Prima negli anni 70, nel 76 abbiamo pescato un pezzo fantastico, Dancing Queen degli ABBA, e abbiamo cominciato il nostro journey, il nostro viaggio con un pezzo del 66, 1966, Black is Black dei Los Bravos. Con questa vi saluto, grazie, è stato veramente un privilegio stare qua con voi. Rimanete con noi della radio all'ascolto ovviamente, ma se poi volete proprio entrare nei social o sul nostro sito ufficiale ritmo80.it, lì riascoltate tutte le nostre cosuzze molto simpatiche, molto belle, tutte allineate. Grazie a tutti da Marco Greco, ciao.
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcastette.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo

0: Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1987, Johnny A. Jazz, Shadow Dreams. Dal 1984, The Psychedelic Furs, Heaven. Dal 1989, Rod Stewart, This Old Heart of Mine. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 12.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Check.
1: Sono le 12 e 3 minuti.

0: ascoltato Meco, E-Work Celebration e Mr. President, Coco Jumbo.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti. Decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre.
2: E passiamo alle news regionali e siamo in Puglia. Al Ministero delle Imprese si è discusso di 2 strumenti per sostenere i frantoi e le cooperative. Il primo è la cambiale agricola con 40 milioni di euro già previsti, ma considerati insufficienti soprattutto per i frantoi industriali. La Puglia conta circa 900 frantoi e le scorte di extravergine sono aumentate di oltre 5 volte in un anno, raggiungendo quasi 39.000 tonnellate. Il secondo fronte riguarda i mutui. L'ABI ha dato disponibilità a valutare le sospensioni e dilatazione dei pagamenti. La Regione Puglia convocherà già la prossima settimana un tavolo con le banche. Sul tavolo anche il coinvolgimento della grande distribuzione per promuovere l'olio pugliese. E restiamo in Puglia, parliamo di sanità. Via libera dalla Regione alle nuove assunzioni, ma con una riduzione rispetto ai piani presentati dalle ASL. Si passa da 1.200 unità previste inizialmente a 1.012, circa il 20% in meno. La decisione arriva dopo l'istruttoria voluta dal governatore Antonio De Caro, che ha evidenziato un aumento della spesa per il personale, pari al 7% in più rispetto allo scorso anno. Il provvedimento autorizza 400 nuovi medici, 40 primari, oltre a infermieri e operatori sociosanitari, tecnici e altre figure professionali. Le assunzioni avranno un costo di 58 milioni di euro sul fondo sanitario, i quali si aggiudicano altri 42 milioni per i rinnovi contrattuali. Numeri che spiegano la prudenza della Regione, che ha deciso di ridimensionare il piano iniziale per tenere sotto controllo i costi della sanità. Da Dino Scotti, linea allo studio.
1: MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Good morning forever young.
6: Good morning forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
1: Master Jack
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci pronti! Sono un po' riflessivo oggi, ho voglia di fare un viaggio quasi amletico nel mondo che ci circonda. Voglio fare una cosa tipo, mi sento un po' il figlio di Piero Angela. Vabbè, cominciamo questa bella puntata di Master Check 90 nella versione corta. Dall'altra parte c'è Daniel Jack e cominciamo con David Morales, dal 2004, uno dei suoi pezzi più riusciti, si chiama How Would You Feel.

0: Gomez con How Would You Feel,
1: del allegria.
0: Quanto allegria, sì, amici ascoltatori, eh? A questo punto arriva la X statica, ah, arriva la Dori che in quel periodo, minchia Cristina come cantava, bravissima. X Static con I'm Standing dal 94, mi stavo per confondere col 2004 perché abbiamo fatto un salto, attenzione, termine arcaico, attenzione, un salto a

0: Dado, abbiamo chiuso così DJ Dado con Simon J, Ready or Not dal 99, If You're Ready or Not. No, vabbè, così è Simone J, che non è il caso. Simon J ha fatto la featuring su questo pezzo che poi insomma ha fatto parte di quella schiera di canzoni melodic Mediterranean sound di DJ Dado. Che comunque insomma non è stato l'unico fra gli artefici di questa scena, come dimenticare evidentemente il compianto Robert Miles, ma è fra quelli che l'ha un po' come dire variata, con sonorità un po' diverse ma soprattutto con cantati piuttosto attendibili, come dimenticare Michelle Wicks per esempio insieme con DJ Dado. Quanto so professional, madonna quanto so professional. Posso fare la minchiata giusto per abbassare il livello?
1: Va bene, dai.
0: Grazie a tutti da Cecco Corvace, grazie alla parte super mixata di Dennis Jack. Questo giro abbiamo ascoltato David Morales con How Would You Feel dal 2004, dopo Ecstatic con I'm Standing dal 94 e infine dal 99 DJ Dado featuring Simon J con Ready or Not, canzone che ci dà lo spunto per salutarvi e darvi appuntamento alla prossima. Vi ricordo che la short version su Ritmo 80 di Mastercheck 90 vi aspetta tutti i giorni dalle 12.30 in poi e dalle 19.30 in poi, fatto salvo evidentemente il weekend, dove la lunga trova la sua attenzione perpetua condizione di messa in onda dalle 20 alle 21 sabato e domenica. E vabbè, ciao
2: Mastercheck 90 con Cecco Corvace e Daniel Jack. We'll be back.
3: Siamo solo noi.
2: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young.

0: Ritmo 80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1985, The Bangles, Manic Monday. Dal 1984, Sandy Martin, People from Ibiza. Dal 1980, Kiss, I Was Made for Loving You. Pronti per cantare e ballare su queste hit anche nella prossima ora? Resta con noi.
1: Ritmo 80. 80. Sono le 13. E 2 minuti.

0: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 € e per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Puoi anche ascoltarla in DAB+, a Milano e in Lombardia.

fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, ha in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Sono le 13:58.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
0: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: In fondo, per ascoltare i ballatissimi non serve molto, basta una radio, la frequenza giusta e un po' di voglia di divertirsi.
2: I ballatissimi.
1: Alla radio ci pensate voi, la frequenza la sapete perché altrimenti non mi sareste ascoltando in questo momento. Per quanto riguarda il divertimento, a quello ci pensiamo noi. Buon pomeriggio, sono Sabino Pastore, di fronte a me Davide Ferrarini, pronto a suonare il primo di oggi, e di Blackwood, si chiama My Love For You.

Adesso faccio un discorso un po' più tecnico, anche se non sono in grado di farlo fino in fondo. Immaginate un attimo cosa poteva essere questo disco di Sharada House Gang con un basso serio e non questa cosa un po' sbrodolosa che ha sotto, e comunque funziona ugualmente. Ovviamente il brano era Gypsy Boy, ora la storia dell'house music. Afromedusa Pasilda.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

sono quelle situazioni in cui sei nel locale giusto, col bicchiere giusto in mano, con la camicia bianca d'ordinanza, ne parlavamo con Ferrarini un attimo fa, e se ti piace quando suona questa di Gypsy Man che si chiama Babarabatiri, no? E allora tu che sei in console e li guardi e un po' ti stanno sulle scatole perché non sono venuti per ballare ma per altro, che fai? Ti vendichi e metti su il disco che sta arrivando, quello di Sandy B, si chiama

molto diverso da tutto quello che usciva in quel periodo, forse proprio per quello ha avuto un successone, tanto da arrivare addirittura nei cinema per bambini, perché era una colonna sonora di un vecchio film d'animazione. Real to Real, questa era I Like to Move It.

Se facessimo una classifica degli artisti più suonati all'interno dei ballatissimi, ai primissimi posti ci sarebbe Gigi D'Agostino, ma per un motivo semplice, perché ne ha fatti talmente tanti che si possono annoverare tra i ballatissimi che uno al giorno te ne capita per forza, no? Questa per esempio era Elisir, molto bella, ora Two Brothers on the Fourth Floor, questa è Dreams to Survive.

Dovrebbero istituire il premio Nobel per la musica dance e darlo ogni anno a quelli che, con un po' di soldini anche ovviamente, darlo ogni anno a quelli che si inventano un giro, un riff, una frase musicale che rimane in testa alle persone per mesi, per anni, per sempre, diciamo così. È il caso, per esempio, di quello che ha inventato il riff di sax di Calabria e che vi trovate a fischiettare per caso anche la mattina, vi svegliate e ci avete sto giro in testa, chissà perché. Complimenti a lui, complimenti anche a Roger Sanchez che stiamo per suonare, questa è Another Chance.

0: chiusura dell'appuntamento di oggi. Ci siamo spinti fino alla fine degli anni 80, siamo tornati davvero indietro nel tempo, questo è storico ormai, no? Disco di Technotronic che al tempo sembrava addirittura troppo vuoto, nel senso che eravamo abituati a dischi arrangiati con tastiere, bassi, batterie, cose strane, e invece magari fiati, invece Pump Up the Jam è un disco veramente essenziale. Poi tutto il 33 giri che venne fuori dopo il successo di Pump Up the Jam riprendeva questo stile, che ebbe un enorme successo nell'estate e inverno del 1989-90, siamo da quelle parti. Ora dobbiamo chiudere qui, domani saremo ancora insieme alle 14 con me, che sono Sabino Pastore, con Davide Ferrarini e con la musica che tanto vi piace. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young. Nella prossima ora su Ritmo 80.

nella prossima ora.

0: con i suoni di ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: MasterCheck 90. MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. MasterCheck 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nei weekend alle 20. In versione extended full show. MasterCheck.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie Prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

musica per i Forever Young è solo su Ritmo 80. Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1990, Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Dal 1985, Propaganda, Duel. Dal 1982, Carly Simon, Why. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 16.30, Rit Parade.

0: Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Elegance, Vacances Jou Bluetooth e BB King Into the Night.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%, lettera che aveva ricevuto una risposta negativa da Bruxelles. La flessibilità è stata già concessa. Le opposizioni incalzano il governo, duro affondo di Elly Schlein durante la direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem, che lancia la volata al campo largo. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni e di portare il cambiamento. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera. Io gliene dico 10. Dicevano di abbassare le tasse, siamo al record. Più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita. Questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della premier. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa. Con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. E ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, e anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa, oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8° il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Hai presente quei momenti cult che ti fanno sorridere, cantare o anche solo dire oddio, me lo ricordo?
7: Su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo. Ti sblocco
6: un ricordo. Dal lunedì al venerdì alle 17.30 Tommy Venturini apre il baule dei ricordi con Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.

0: classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni su Ritmo 80.
1: Un saluto a tutti quanti voi dall'Elettrocida. Vi dico subito che oggi ci occuperemo del mese di ottobre del 2002, cominciando subito con la posizione numero 3,

L'altro grande successo per la formazione italianissima dei DB Boulevard era Believe ad occupare la posizione numero 3 della Rit Parade, quella del mese di ottobre del 2002. Salendo di una posizione in avanti, stiamo per ascoltare una canzone che ci ricorda un po' l'estate appena passata proprio di quel periodo. Dalla Spagna, la SketchUp, il motivo è quello che si chiama A Sera Yeah.

un testo incomprensibile per uno dei più grandi successi del 2002. Era Serie E per la SketchUp alla posizione numero 2 del mese di ottobre del 2002 qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Siamo pronti a questo punto a proporvi la canzone regina della nostra Hit Parade. Svetta molto in alto Shaggy con un disco che voi conoscete molto bene. Sicuramente l'avrete ballato, è quello che si chiama Hey Sexy Lady.

0: Era Hey Sexy Lady per Shaggy a detenere il primato nella nostra Hit Parade, quella del mese di ottobre del 2002. Hit Parade che si conclude così, ma che ritorna ogni giorno qui su Ritmo 80, la radio ufficiale dei Forever Young. Un saluto a tutti voi dalle Proscide, noi ci ritroviamo ovviamente per la prossima classifica. Ciao!
1: Hit Parade ritorna domani alle 9.30 in esclusiva su Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcast. Cassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80, dal 1983, Michael Sembello, Maniac. She's a maniac, maniac on the floor. Dal 1987, Was Not Was, Walk the Dinosaur. Dal 1988,

ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 17.30 ti sblocco un ricordo con Tommy Venturini. Ritmo 80.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
0: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Good morning, forever young.
5: Good morning, forever young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma il

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: 78 sa di felicità.
1: Vieni a ballare con noi. Hai giocato all'Allegro Chirurgo, ti ricordi la roba pazza che strumpa allazza e andavi matto per le frizzi pazzi? Bene, sei nel posto giusto. Ancora un disco e poi su Ritmo 80 ti sblocco un ricordo.

0: ricordo.
1: Oggetti, pubblicità, film, cartoni animati, programmi e serie TV dagli anni 70, 80 e 90 con Tommy Venturini. Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
2: Ma ben trovati su Ritmo 80. Sono Tommy Venturini e tocca a me, come sempre, provare a farvi riemozionare con alcuni ricordi del passato che magari ci siamo dimenticati. Tra poco parleremo di giocattoli meravigliosi di quel periodo, mentre nella seconda parte andremo a ricordare una trasmissione televisiva che ha avuto un grandissimo successo. Presentatori Umberto Smaila e poi Maurizia Paradiso. Ovviamente colpo grosso. Tra poco vi sblocco il primo ricordo di oggi. Ma subito iniziamo con George

0: Ti sblocco un ricordo?
1: I bambini degli anni 80 molto spesso in casa avevano un gioco elettronico perché andavano molto di moda. Uno tra i più famosi era Simon, un disco con quattro pulsanti colorati, blu, rosso, verde e giallo. Ogni pulsante si illuminava ed emetteva anche un suono e tu dovevi ripetere la sequenza. All'inizio sembrava tutto molto facile, peccato che andando avanti la velocità aumentava e prima o poi sbagliavi. Un altro gioco elettronico simbolo degli anni 80 era il Tricky Traps. Magari non vi ricordate il nome, ma sicuramente ci avete giocato. Era un gioco di plastica color giallo e in alto c'era una rotella che funzionava anche da timer. La pallina iniziava così il suo percorso per arrivare fino al traguardo, ricco però di ostacoli. Dovevi infatti superare dei ponti basculanti e anche delle ruote girevoli e anche degli strani marchingegni con delle calamite. Ma vi ricordate quanto era rumoroso questo gioco? Adesso vi siete ricordati pomeriggi interi a giocare a Tricky Traps? Anche la canzone che accompagnava lo spot è stata un tormentone in quel periodo.

0: Ti sblocco un ricordo. Tutto il cult, minuto per minuto.
1: Oggi andiamo a ricordare una trasmissione che tra la fine degli anni 80 e gli inizi degli anni 90 ha avuto una popolarità incredibile, anche se è stata oggetto di molte discussioni. Colpo grosso. Il conduttore di Colpo Grosso era Umberto Smaila, anche se nelle ultime edizioni arrivò Maurizia Paradiso.
2: Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto.
1: Dai, non fate finta di niente. Lo so che lo avete visto e rivisto Colpo Grosso, magari all'insaputa di mamma e papà. Soprattutto se eravate tra quelli fortunati che avevano la televisione in camera propria. Ed era un lusso da non poco per gli anni Ottanta. Lo studio televisivo ricordava un po' un casinò. I concorrenti infatti si sfidavano alla roulette e in vari giochi di scommesse. Ma il gioco di per sé non era la parte più interessante di questa trasmissione. Colpo Grosso lo guardavamo per altro.
3: Ah, si deve spogliare, Giussiana!
1: Le vincite venivano utilizzate per far togliere i vestiti alle mascherine, mentre in caso di numero basso di fish, i concorrenti potevano spogliarsi per incrementare il loro patrimonio. Lo scopo del gioco ovviamente era quello di spogliare completamente tutte le mascherine e di fare il cosiddetto colpo grosso. Quando il concorrente ci riusciva, partiva lo stacchetto musicale e le bellissime ragazze cin cin scendevano dalla scala e mostravano alle telecamere il loro seno e il loro latibì, coperti però da minuscoli perizoma.

Questa era la famosa sigla delle ragazze cin cin con la quale abbiamo concluso anche per oggi. Tommy Venturini vi saluta e vi dà appuntamento alle prossime puntate di Ti sblocco un ricordo, sempre qua, su Ritmo 80.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre.

dal 1986, Pet Shop Boys, Suburbia. Alza il volume e continua a sorridere con noi. Questo è il tuo pomeriggio Forever Young.

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Daddy Hall and Joe Knows, I Can Go For That e People's Choice, Do It Any Way You Wanna.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste, nell'Italia però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint. Domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari, davanti a tutti poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos. Il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Ritmo 80, sempre in forma.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Questa settimana risparmia con le grandi offerte, come spianata romana, due confezioni da 100 grammi l'una a 2,09 euro. E con le mega offerte, mix di frutta secca 200 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Le luci si abbassano, la mirror ball si accende e il groove prende il comando. Su Ritmo 80 la febbre della disco music esplode con
1: Disco Fever.
0: Alla selezione il maestro Pachimele.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo la pista dance floor di Ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on Ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.

0: Hai ascoltato un'ora piena di musica Forever Young. Resta con noi. Nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987, Gloria e Stefan, Rhythm is gonna get you. Dal 1983, Voyage, Souvenir. Dal 1987, Five Young Cannibals, Good Thing. Questi ed altri fantastici vinili sui giradischi nella prossima ora. E alle 19.30 Master Check 90 con Cecco Corbace e Daniel Jack.
1: Sono le 19.

0: She Has The Way e Freddie Mercury, Living On My Own.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500 ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: Consiglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Basilda. Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia.

0: Vai!
1: Cecco Corvasce e Daniel Jack presentano
2: Master Check
1: 90,
3: l'enciclopedia della dance.
4: Parte un'altra puntata di Master Check 90, la corta che comincia sul ritmo 80 anche quest'oggi. Com'è? Come stai? Tu?
5: Potrei stare meglio.
4: Come ti chiami? Cominciamo il nostro appuntamentone, anzi il nostro appuntamentino, visto che è la corda quello che vi accompagna.
5: Dai che ce la facciamo, dai!
4: Vabbè, parte Rednecks con Cotton Eye Joe, che è la Cotton,
6: Cotton.

0: Rednex, è arrivato il momento di ascoltare una di quelle singer che si sono prestate non soltanto per se stesse, ma anche per un sacco di produzioni. Poi l'altro giorno analizzavamo il fatto che Sandy Chambers, che cosa? Alexia, che lei, quante altre hanno fatto? Simon Jay ha fatto 72.770 pezzi. Talisa è una di quelle che ha cantato in un sacco di cose che non. Insomma, che prescindevano anche dalle sue tracce, quelle dove veniva fuori come Talisa. Sei d'accordo?
1: Sì.
0: È oggettivamente una cosa storicamente successa.

0: te che exhibe. Finisce quest'altra puntata tutta tedesca, la conclusione con modo che tedesco non era perché poi era veneto. Eins zwei Polizei, e l'appuntamento è per la prossima. Grazie per essere stati numerosi anche sto giro su Ritmo 80 con Masterchef. Grazie a tutti, grazie a Dennis, Jack. L'appuntamento è per la prossima, perché rimaniate su Ritmo 80. Ciao, saluta almeno, di qualcosa.
1: Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We'll be back. Il pomeriggio iniziava con i compiti ancora da finire e la televisione già accesa. Cartoni animati, pupazzi e sigle che conoscevamo meglio delle poesie imparate a scuola. Sono ricordi che restano forever young, come il nostro Bim Bum Bam.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare domani alle 9:15.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: sono le 20
1: e 2 minuti.
2: Ritmo 80 Meteo.
3: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. L'egemonia dell'anticiclone che caratterizzerà il weekend anche sull'Italia troverà conferma fino alla prossima settimana, quindi poche variazioni. Il vasto campo di alta pressione continua a dominare la scena su gran parte del continente europeo, inglobando anche l'Italia, pertanto non ci saranno grosse variazioni. Il tempo sulle nostre regioni si manterrà per questo fine settimana e anche per il weekend stabile, con temperature ben superiori alle medie, anche se non ovunque soleggiato. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Una finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Dici che lo conosco?
8: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
7: Ah, quello naturale, senza additivi.
8: Bravo.
7: DOP, solo carne italiana.
8: Esatto.
7: Il crudo.
8: E allora non lo conosci.
7: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
1: Basilda. Sul Ritmo 80, Basilda. La voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
5: Nel 1987, quando il combattente Ryu si iscrive al torneo organizzato dal potente Sagat, debutta in sala giochi Street Fighter. Lo stesso anno esce una traccia ispirata ai successi della Motown, che parla di come gli umani dovrebbero ricongiungersi come fratelli e sorelle, unendosi in amore e prosperare in paradiso. È l'anno di uno dei primi pezzi house cantati, Promised Land.

Nel 1991 David Morales produce per la sua Death Mix Always There di Incognito, cantato da Jocelyn Brown. La traccia è una cover di Always There, un disco del 1976 dei Side Effect. Always there, to La versione di Incognito supererà la popolarità dell'originale in UK, fino a diventare ballatissima nelle piste house di tutto il mondo. Nel 1997, nella sfida tra Deep Blue della IBM e Garry Kasparov, per la prima volta un computer batte a scacchi un grande maestro. Lo stesso anno

2001 esce una delle tracce house più apprezzate di sempre, Finally, dei Kings of Tomorrow, cantata da Julie McKnight. In realtà la traccia viene pubblicata un anno prima nell'album It's in the Lifestyle, ma il particolare interesse su Finally convince Sandy Rivera e José Burgos a pubblicarla come singolo. Il resto è storia della house. Nel 1993 la CBS lancia il David Letterman Show, che diventerà il più popolare talk show statunitense. Lo stesso anno esce Running Away, dei Kama Sutra, di Alex Neri e

Eric Morillo e la Subliminal Records in quell'anno sfornano un altro bellissimo vinile. Il suo titolo è Dancing e vede la collaborazione di Harry Romero e José Núñez

Nel 2002, mentre Steve Fawcett diventa il primo uomo al mondo a compiere da solo il giro della Terra in mongolfiera, Stonebridge produce What I Want di Marisa Turner, che viene remixata da Beanie Martini. Inizialmente il vinile non è molto venduto, ma poi vari DJ americani cominciano a proporlo nelle loro serate e diviene uno dei dischi house più ballati di quell'anno. Basilda! La side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

sono Pasinda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Pasinda. Nel 1992 viene inviato il primo SMS della storia, un messaggio che sconvolgerà il modo di comunicare degli anni a venire. Il suo contenuto era Merry Christmas, scritto dall'ingegnere inglese Neil Papworth ad un collega della Vodafone. Lo stesso anno esce Love Me or Leave.

0: Nel 2003 esce Neon Tones Caderol, della compianta Cesaria Evora, nella quale Carrie Chandler rende ballabile la versione originale uscita nel 1999. La traccia diventa subito un inno nelle piste house di tutto il mondo e rende ancora più conosciuta la già osannata diva a piedi nudi, chiamata così per la sua abitudine di esibirsi scalza. Nel 2002, l'ultima giornata del campionato di calcio del Madagascar, tra due squadre in lotta per il primo posto, finisce 149-0, con la maggior parte di reti segnate dagli stessi difensori nella propria porta per protestare contro un torto arbitrale subito nel precedente incontro. Lo stesso anno, una preghiera diventa un pezzo house. The Light nasce da un'idea di Jamie Lewis ed è cantata dalla fantastica voce di Michelle Wicks.
1: My friend, you might be going through something right now that you might not understand. But don't you worry. What I have to say can bring a change in your life. You see, no weapon formed against you can prosper. It's in the word.

Il progetto House Diva sui MMP, composto dalla già citata Michelle Weeks con Barbara Tucker, Sabrina Pope, Sussu Babien e John Tolman, producono Life, un progetto tutto italiano che riunisce le più importanti voci internazionali della house music. Nel 1999 debutta al cinema Matrix, il film vincitore di 4 premi Oscar, che racconta di un mondo virtuale elaborato al computer, creato per tenere sotto controllo l'essere umano. Lo stesso anno Mos-T, dopo il grande successo di Horny 98, collabora con Tom Jones per la realizzazione di Sex Bomb, una traccia ballatissima ancora oggi, non solo nelle piste house, grazie anche al campione di All American Girls, The Sister Slade, contenuto nella versione Peppermint Disco.

Nel 1999 ATFC produce un disco di One Fat Diva, nome d'arte che deriva dalla sua prima produzione, che combinava elementi di tracce di Fatboy Slim e Adiba. Bad Habit è cantata da Liza Millet ed è a tutti gli effetti una cover dell'omonima song del 1985 di Jenny Burton. Nel 2009 tutto il mondo viene informato riguardo un'importantissima scoperta scientifica. Nel sottosuolo lunare c'è la presenza di acqua. Lo stesso anno Denise Ferrer produce Hey Hey, un house and

0: settimana qui su Ritmo 80. Basilda.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.

0: sa di felicità.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Disco Mix Friday. In console, Davide Ferrarini.

0: Disco Mix Friday. Il venerdì notte con il ritmo 80. Disco Mix Friday torna tra poco.
1: Masterchef 90. Masterchef 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack. Masterchef 90. Dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. Masterchef

0: Disco Mix Friday, il venerdì notte di Ritmo 80. Disco Mix Friday.
1: Carica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
1: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
0: Il venerdì Disco Mix è Disco Mix Friday.